0: vi spiegherete e voi diritiratevi, andate a vestir, sapete cagno e violento, ma buono.
1: Infamia! Infamia!